0: again.
1: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang

goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.

goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte.

udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga Rilusalti. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga Rilusalti.